cela, vela della la charle, buba mara coca pochine, peiro malen asunen, e chaloren gugle zurale, buba mara chayori, baro grga voisi.